0: Karen ongoing, minnaj Jamie,
1: fingers kos li ġijada.
2: Ma kienieċ l-istess, ma provajna kif stajna.
1: Isma da kollox, good day, ciao ciao.
2: Ciao ciao.

0: Allora, dacă u l'erba World of Sonar, Teddy Swims, can add bad dreams for Bayo.
1: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: Upa, adesso mi hai più studio and in il custom Bay Breakfast Nescafe Reusable Ice Coffee Cup. Linku non è smago, mi stia nohoda e darmi hai arvera te der taiba, mi stiamo il fit caffè via, e zdadin ovviamente mi stia rappo wilkom. Mi stia kollok te tamel il cima felodu a Bay Breakfast e mi stia kollok il chance li ti modifika il playlist tana wanka diski l'indo. Mi stia kollok te batenna il diska favorita tia. Fuk 99-000-897 ovviamente wa Bay Breakfast il-ġimgħa filgħodu flimkien ma' Jamie, Taren u anke Wayne. Huma mbagħad jaslu lil xi ħadd minnkom id-diska li tolqothom l-aktar u ser ikun qegħdin irrappulkom din il-custom Bay Breakfast Nescafe Reusable Ice Coffee Cup. Sempliċi ħafna, good luck kbira, iċ-ċans tiegħek irritorna il-ġimgħa filgħodu.